0: Estás escuchando
1: Aurora Argentina 91.3.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?